E c'è voglio, o c'è voglio, c'è voglio, c'è voglio, osio. E mi dico come so sogno volno io. E c'è voglio, o c'è voglio, c'è voglio, c'è voglio, osio. E mi dico come so sogno volno io. Fehir ti zo felma sot oppo del lasro.

ne voglia. Per toglier giotte rago, chi ne chi chier diavo. Un giugel a toglier, chi a colombo merbo spingen ne voglia.